0: Prato!
1: Sono le 2:02.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:34.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: www.radiomugello.it.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 32 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 4:02.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Mama.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: slow down, puppy.
1: Come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:32.
4: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:01.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La dottoressa viene a visitare.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
2: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19.30, avere il suo massimo intorno alle 20.20 e dovrebbe poi concludersi con il tramonto previsto per le 20.30 circa.
1: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno

0: Il via agli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023 quando vennero sostituite o riparate numerose strutture. È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
1: Allora, appena concluso il palio 2026 qui al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, il presidente e direttivo Giuseppe Di Costi. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone. Le tue impressioni?
2: È stata dura, è stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
1: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte del Rioni.
2: Numeri da record, Rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke. È stato tutte le sere, sono state 10 agosto. Stavo bellissimo.
1: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
2: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione ci ha dato mano, veramente quest'anno, a tutti i Rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento. E al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
3: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 29 minuti.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 266-358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili 335-7504-930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo 055-8498-240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello,
6: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000. So.

0: Radio Mugello c'è!
1: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere.

tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua se non ti so dimenticare.

andandole a toccare. Era colpa di Freud.

giardino di psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333 4750 197.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Immensità
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Buon mercoledì da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh,
6: oh. In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. La misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale. È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione. Al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, alla settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
3: Stamane sono state consegnate le stelle di San Lorenzo. Secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme, organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri. Pieri Chini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo. E poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone, hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Foro Boario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
4: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali, il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero

0: Cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marra di Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2. Poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021, con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Boerm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora!
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: State con noi. State con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it. www.radiomugello.it.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni. Per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare.

0: Particolare fenomeno che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle 20:20 e dovrebbe poi concludersi con il tramonto previsto per le 20:30 circa.
1: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di flusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
0: Torna al cimitero di Salecchio, nel comune di Palazzolo sul Senio, il 15 e il 16 agosto, comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo, raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2. Poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Böhm, con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti!
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333 4750 197.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023 quando vennero sostituite o riparate numerose strutture. È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
3: Allora, appena concluso il palio 2026 qui al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, il presidente e direttivo Giuseppe Di Costi. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone, le tue impressioni?
4: È stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
3: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte del Rioni.
4: Numeri da record, Rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke. È stato tutte le sere, sono state 10 agosto. Stavo bellissimo.
3: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
4: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione ci ha dato mano, veramente quest'anno, a tutti i Rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento. E al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
5: Stamattina sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pierichini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone, hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Foro Boario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione

0: Attenzione, piattini e posate. Nel pomeriggio a partire dalle 15 torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci e le RAPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
1: La Marradese neopromossa in seconda categoria è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti rispetto all'anno scorso meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la Pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placcibubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Vatra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
4: Buone vacanze a tutti!
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mondo Visione, appuntamento con il Fabio Orgoglio del mercoledì mattina. A tutti voi buona estate e buona musica. Tacabanda.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Anche oggi qualche amico all'ascolto mi ha chiesto, Fabio, ma tu hai cominciato nel collegamento precedente, Tacabanda hai detto, ma che cos'è? Ve lo spiego, ve lo spiegherò. Il Tacabanda è un personaggio di uno spot televisivo di molti anni fa. Sapete cosa facciamo? Più tardi ce l'ascoltiamo questo spot televisivo.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Perché sono abbondante e porto la livrea. Oracolo mi segue, suonando il tamburello. Ma non gli fate caso, è un poco picchiatello. Tacca banda! Ho visto tutto il mondo, sono stato a Barcellona, che la si trova in Spagna se c'hai la vista buona. L'ha trovata anche Oracolo, è quasi un miracolo. Ho visto una spagnola, una bella signorita, che suonando le nacchere si schiacciava le dita. Ho ballato il flamenco insieme coi gitani, che anche se lo balli male ti battono le mani. Tacabanda!
9: Questo qua, eccolo qua. Il Tacabanda era un carosello, una pubblicità di molti anni fa. Doria, la nota marca di biscotti e non solo. Insomma, avevamo il Tacabanda, poi cos'è poi? Si parla in questo spot pubblicitario di questo personaggio che suona, insomma, magari voi non lo riuscite a vedere, magari se avete voglia andate a guardarvela su internet, ha questa specie di strumento che ha il tamburo, ha tutto, insomma, tutto quanto viene. C'è un amico, Federico Berti, che appunto lui è un cantastorie e ha il Tacabanda. Ve ne posso parlare dopo, mi va, perché l'argomento è interessantissimo. L'abbiamo avuto anche ospite qui a Radio Mugello, Federico Berti.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 20 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 0558498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
10: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Tacabanda, tacabanda, tacabanda. Sì, è anche una... titolo di una canzone del Ligabue, canzone del 2010 che fa parte dell'album Arrivederci Mostro. E poi dopo invece il Tacabanda è anche il nome di una nota osteria che era attiva a San Lorenzo a Riccione, chiusa qualche tempo fa in quanto la banca che era proprietaria dell'immobile ha venduto completamente, quindi ha venduto anche i locali dove erano situati appunto anche questa osteria. Ci siete mai stati voi al Tacabanda a Riccione? Penso che fosse il nome era tutto un programma, magari, cioè, ma penso che fosse un locale noto e si stava magari anche molto bene.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: E avanti con il Tacabanda. Ci siamo documentati ampiamente, insomma ampiamente, in pochi minuti non è che si può sviscerare il tutto, però Tacabanda è un modo di dire italiano composto da taca, imperativo del verbo dialettale tacare, cioè attaccare, iniziare, e banda significa letteralmente attacca la banda o comincia a suonare, e viene usato in senso figurato per esortare a dare inizio a una festa. Io vorrei invece invitarvi a fare un salto nel sito internet dell'amico musicista e anche scrittore Federico Berti. Ecco, lì subito a inizio della sua pagina social troverete la sua foto col suo bel faccione che sorride e il suo modo di proporsi nelle piazze. Per lui il Tacabanda è letteralmente, lui si definisce uno one man show, quindi one man band, anzi mi correggo, uomo orchestra italiano, street performer. Questo è Federico Berti. Ecco, se guardate la foto, questo per me è un po' il Tacabanda. Lui si è ispirato alla pubblicità che vi ho fatto ascoltare a inizio trasmissione. Si è ispirato a questa pubblicità, ha creato questo strumento. Lui con davanti alla chitarra, quindi suona la chitarra normalmente, ha microfono e armonica con la bocca, e dietro a questo tamburo con anche i piatti che suona col piede, in poche parole. Spesso, anzi, la sua arte di suonare per le piazze, per i paesi, e vi assicuro che è veramente spettacolare. Lui è veramente, veramente bravo. Comunque, magari se vi va, date un'occhiata al suo sito internet, Federico Berti. E interessante, dai, questo è il Tacabanda. Ciao Federico.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Vado via, vi saluto. Buon agosto, buona estate. Un grande abbraccio. Fabio Orgoglio vi aspetta anche domani, sempre qui da Radio Mugello. Ciao ciao.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni. Per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle 20:20 e dovrebbe poi concludersi con il tramonto previsto per le 20:30 circa.
3: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. La misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcano. Canto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
2: Torna al cimitero di Salecchio, nel comune di Palazzolo sul Senio, il 15 e il 16 agosto, comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo, raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica filosofica è molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria, nel buio assoluto.

0: Il cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Boerm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
1: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
13: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
14: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
15: State con noi, estate con Radio Mugello.

scure, ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie. Le nuvole più scure

Le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni. Per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle 20:20 e dovrebbe poi concludersi con il tramonto previsto per le 20:30 circa.
3: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi, e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre. L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri, in corso dalla stagione primaverile, con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello.

0: livello in stretta collaborazione e sinergia con la polizia locale della città metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade. Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane, la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum legato quindi a una circostanza eccezionale. È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
1: Allora, appena concluso il palio 2026 qui al Foro Boario di Porto San Lorenzo, presidente e direttivo Giuseppe Di Costa. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone, le tue impressioni?
2: È stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni, duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
1: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte dei Rioni.
2: Numeri da record, Rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke, è stato tutte le sere, sono state 10 agosto, stato bellissimo.
1: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
2: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione Città Umano, veramente quest'anno, a tutti i Rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento, e al pubblico che quest'anno stava veramente tantissimo.
3: Sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pierichini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone che hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Foro Boario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
0: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture. Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati. Sabato 15 agosto torna sul sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
4: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021, con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto. La Marradese, neopromossa in seconda categoria, è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti, rispetto all'anno scorso, meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placcibubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Vatra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello,
6: estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: State con noi, e state con Radio Mugello.

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. Don't you...

Radio Mugello c'è!

0: Offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Non vai da Conad?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
11: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bargiardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
4: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello,
8: estate in musica.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Sono le 14:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle 20:20 e dovrebbe poi concludere con il tramonto previsto per le 20:30 circa.
4: È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
5: Allora, appena concluso il Palio 2026 qui al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, il presidente e direttivo Giuseppe Di Costi. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone, le tue impressioni?
6: È stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente

0: particolare ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione Città Umano, veramente quest'anno, a tutti i rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento, e al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
1: Stamattina sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pierichini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone che hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del forbario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Com'è? Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione e-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni.

0: in sede su Renault.it.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Attenzione, attenzione! Comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: talk about.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: non pioverà.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. E così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore, sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti per

0: patrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati, l'86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta il regime della comunione dei beni. Ad accorgersene in prima istanza il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero, che con un decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio in programma nelle prossime settimane e, nel caso in cui venga celebrato, dispongono la sospensione e la trascrizione nel relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione di incapace.
1: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla polizia locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni. Una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
0: Nuovi disagi sulla linea Faentina, il treno 18990 è stato soppresso alla stazione di Vaglia nella mattinata del 12 agosto. La segnalazione arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta, da tempo alle prese con ritardi e cancellazioni. Per chi era in attesa a Borgo San Lorenzo, la partenza è stata per le 12.46. Arrivati a Vaglia è sopraggiunto lo stop. I pendolari sono stati costretti a prendere il treno successivo in arrivo da Marradi, ma anche quello, manca a dirlo, in ritardo. L'ennesimo stop si inserisce in un quadro di disservizi ricorrenti sulla Faentina, linea strategica per il collegamento tra il Mugello e Firenze, quotidianamente monitorata dai viaggiatori attraverso i gruppi social dedicati.
1: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
0: Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle, il popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo,
5: offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere.

0: garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16 e 29 minuti.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: A Dante Italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia, 333 4750 197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello,
5: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche

0: linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
1: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione LRA metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRAPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
0: Per estate in frazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla Bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042. La Marradese neopromossa in seconda categoria è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti, rispetto all'anno scorso, meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placci Bubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Vatra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero.

0: sede. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross. Doppio passo, rima dei poeti, finta tiro, raso a terra per un pelo e gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini, collo pieno, calcio di rigore, sforbiciata e palo. Zona mista, squadra corta e pressing, incornata, scivolata e fallo tattico. Punizione contro la barriera, disimpegno.

la melina, l'espulsione ingiusta, arbitro cornuto si è buttato giù. Palla persa, palla verso il fondo, palla che non entra, non segniamo più.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: fuori.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Sono le 17 e 34 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, 100% successi.

0: sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade. Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, poi Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salerno

0: Porto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
1: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente

0: altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Buon mercoledì da Radio Mugello.
15: Radio Mugello.
13: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
3: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. E così era destinata a finire la loro storia se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata, di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore. Sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale, e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati. L'86enne è sotto shock per la morte della moglie e non in grado di prendere decisioni. L'anziano pensa anche di aver rinunciato all'eredità della consorte defunta in favore delle figlie e di essere proprietario solo della sua abitazione, quando in realtà è titolare delle quote dei tanti immobili acquistati nell'arco della sua vita. Un'inconsapevolezza che accompagna anche sulla scelta il regime della comunione dei beni. Ad accorgersene in prima istante il presidente del tribunale e poi il pubblico ministero, che con un decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio, in programma nelle prossime settimane, e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione e la trascrizione del relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace.
2: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque, che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi, e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
3: Nuovi disagi sulla linea Faentina. Il treno 18990 è stato soppresso alla stazione di Vaglia, nella mattinata del 12 agosto. La segnalazione arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta, da tempo alle prese con ritardi e cancellazioni. Per chi era in attesa a Borgo San Lorenzo, la partenza è stata per le 12.46. Arrivati a Vaglia è sopraggiunto lo stop. I pendolari sono stati costretti a prendere il treno successivo in arrivo da Marradi, ma anche quello, manca a dirlo, in ritardo. L'ennesimo stop si inserisce in un quadro di disservizi ricorrenti sulla Faentina, linea strategica per il collegamento tra il Mugello e Firenze, quotidianamente monitorata dai viaggiatori attraverso i gruppi social dedicati. Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
2: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di Via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Marradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Marradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Marradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
2: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. La misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale. Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito, per non creare intralci alla circolazione.
3: Per estate in frazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
2: Sabato 15 agosto picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
3: Torna al cimitero di Salecchio, nel comune di Palazzolo sul Senio, il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2. Poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021, con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle, Il popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 17 agosto la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare alimentari. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per Estate Cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:03.
4: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

dormo più e dovrei. Ma tu sei vicina soltanto quando non ci sei. E domani è una montagna che scalerò da solo, mentre tu conterai tutti i tuoi nei. E il fatto è che io non dormo più e dovrei. Ed il fatto è che io non sogno più e dovrei. Ma perdo il tempo com'è se avessi fatti miei. E sono sicuro che alla stazione passerà la rivoluzione, con un treno già tutto pieno di amici miei. Ma il fatto è che io non sogno più e dovrei. Ma non chiedere la parola in che mondi possa aprirti. Questo soltanto oggi possiamo dirti. Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

0: come from Carnaggio.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute.

0: salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un fatto di cronaca in Mugello è stato riportato dalla Nazione. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. E così era destinata a finire la loro storia, se non fosse stato per la decisione del Tribunale di Firenze di bloccare le nozze. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese, pregiudicata, di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore, sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione all'albo, pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri prossimi congiunti, nonché agli ufficiali di stato civile in stato confusionale, e che non si è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo stesso notevoli somme di denaro alla stessa. A questo si aggiunge il fatto che dalla documentazione acquisita è emerso che la firma posta in calce alla richiesta di pubblicazione del matrimonio con indicazione del regime patrimoniale della comunione dei beni sia stata disconosciuta allo stesso anziano, apparendo peraltro palesemente difforme da quella nel verbale redatto dall'ufficiale di stato civile. I piani della donna sono dunque stati smascherati. L'86enne è sotto shock per la morte della

decreto dispongono la immediata sospensione della celebrazione del matrimonio in programma nelle prossime settimane e nel caso in cui venga celebrato dispongono la sospensione della trascrizione del relativo atto dei registri dello stato civile del comune mugellano. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per circonvenzione d'incapace.

0: Grazie, buonasera a tutti. E questa sera è tornata a trovarci la Stefania.
1: Evviva!
0: Tanti sicuramente se la ricorderanno, anche perché comunque sia, sì, ha cantato qui da noi, per cui, e ha portato un amico molto molto speciale, e cioè Emilio Armati, che ci spiegherà un attimino la sua esperienza, che è veramente una cosa molto molto interessante. Ciao Emilio, ciao Stefi.
2: Ciao, buonasera.
0: Sì, parlate pure a me.
3: Ciao Cristian, grazie per l'invito, logicamente. Cristian Fontanazzi, un membro importante dello staff di Radio Mugello. 99,
0: grazie.
3: 99.0. Lo sentite in tutto il mondo.
0: Allora, io, Emilio, ti volevo fare una domanda, e cioè... tu sei stato una persona molto importante nell'ambito, diciamo così, delle moto, vuoi farci un attimino un riassunto?
3: Sì, la mia vita, vabbè, a parte il lavoro che tutti i cristiani normalmente fanno.
0: Certo, sì,
3: mi sono dedicato in modo particolare al mio hobby preferito, che sono i viaggi in moto.
0: Questo è bello.
3: Da un piccolo calcolo credo di aver superato 1,5 milioni di chilometri in 54 anni.
0: Ah, ci picchia, complimenti.
3: E negli ultimi 3 anni, dove mi sono fermato col lavoro e mi dedico appunto a questi viaggi, in 3 anni con la mia moto, che ha 3 anni proprio, un KTM 1290 preparato dal famoso team Farioli, mi sono dedicato...
0: Ah, Farioli addirittura?
3: Farioli, KTM. Mi sono appunto dedicato a fare questi viaggi. In 3 anni ho attraversato 42 stati nel mondo.
0: Cioè, ma veramente una cosa bellissima.
3: Stati, sì.
0: Cioè, ci puoi spiegare brevemente?
3: Guarda, cioè... il primo viaggio, dopo che mi preparò la moto, il KTM, lo staff Farioli, ho voluto affrontare il Sahara, il deserto del Sahara.
0: Bello.
3: Da solo, fino a Dakar.
0: Ma come si fa a affrontare...
1: C'è da dire che lui è andato a Sahara senza le macchine dietro che danno supporto, che le fanno aiuto. Lui ha fatto proprio la Sahara da solo.
0: Sì, no, ma infatti è quello che vorrei capire io. Cioè, come fai a...
3: Perché sono arrivato a una certa età della vita che ho capito che i limiti siamo noi stessi. I limiti li abbiamo in testa noi. Quindi mi sono studiato per 6 mesi il viaggio, con le mappe, con tutte le cose, per trovare i 9 punti in questi 3.980 km di Sahara, punti di villaggi dove potevano rifornirmi di benzina e ricambiare la loro ospitalità con dei farmaci che mi sono portato dall'Italia, 45 kg di farmaci.
0: Bello, mamma mia.
3: Qualche fondo che ho raccolto con gli amici.
0: Cioè, ma queste sono cose veramente da raccontare, perché sono cose veramente importanti che tutti devono sapere, veramente.
3: Sì, e niente, sono partito... Aprile 2023, ho percorso circa 20.000 km in poco più di 2 mesi.
0: In solitaria?
3: In solitaria. Mi sono fatto tutto il Sahara partendo da Merzouga, in Marocco, senza nessuna forma di assistenza, nessuna jeep di assistenza.
0: Che spettacolo!
3: Nessun GPS, nessuna traccia GPS sulla moto.
0: O la va alla SPAC?
3: Ma semplicemente con cartine geografiche, con le mappe segnate, una bussola. È una lente di ingrandimento.
1: Io le ho chiesto quel giorno, ma come hai fatto a fare un viaggio se succedeva qualcosa? E lui dice, ma se non ci succedeva qualcosa? Se non succedeva, allora non mi buttavo.
0: Certo.
1: E questa è la mentalità un po' aperta, che sa che lui si butta, lui vuole che succeda qualcosa, pensa tutto dritto nel suo viaggio.
0: Sono quelle cose che... sono quelle esperienze in cui uno poi alla fine si sente veramente trionfatore, no?
3: Sì.
0: Cioè si sente veramente importante. Cioè,
3: sì.
0: Se va, se non va...
3: Non è per dimostrare chiaramente nulla a nessuno, ma solo a me stesso, a se stessi. Perché
0: certo.
3: Chiaramente avevo immaginato che durante il viaggio ci sarebbero stati imprevisti.
0: Certo, quello ci possono stare, assolutamente.
3: Detto, se questo viaggio particolare, un po' estremo, diciamo, non avesse avuto nessun imprevisto, non era un grande viaggio. Ecco, imprevisti ne ho avuti tanti, cadute, taglio nel piede, punti nel piede,
0: Ma comunque avevi un'equipe medica, diciamo, dietro?
3: Avevo un kit medico, mi hanno fatto imparare a mettere i punti prima di partire, un amico medico che tagliava le fiorentine mi faceva mettere i punti.
1: Proprio la fiorentina poi.
0: Grande.
3: Mi venne poi utile per mettermi due punti sotto l'alluce destro del piede che mi tagliai una sera nel deserto con una rosa del deserto.
0: Con una rosa, infatti anch'io
3: sembra una cosa da Rambo,
0: l'ho conosciuta.
3: Avevo l'anestetico per cui punturina non si sente niente, insomma.
0: E via.
3: La moto chiaramente pesava 400 kg, attrezzata con 3 taniche di benzina, avevo 1000 km di autonomia, acqua, pezzettini di ricambio, cose, eccetera, eccetera. Ed è stato un viaggio fantastico, ho conosciuto tribù di Saharawi, Bafur, Berberi, eccetera, eccetera.
0: Tutte tribù comunque tranquille.
3: Tutte tribù, sì, tribù nel deserto sono tranquillissime, i problemi più grossi si hanno nelle città. Nelle città che ho attraversato, perché le dogane comunque le devi fare.
0: Sì, non è che sono come le tribù dell'Amazzonia, lì
3: no,
0: rischi sempre.
3: No, assolutamente no, molto ospitali, molto gentili, non hanno niente ma ti danno tutto. Questo è assolutamente vero.
0: Cioè la Steffi sta ridendo, come mai
1: Steffi? Sì, no, perché l'Amazzonia...
0: No, è perché è così davvero.
1: Sì, no, lo so.
3: L'Amazzonia l'ho fatta, no. Ma non in moto. Assolutamente. Una volta arrivato a Dakar, fantastica città, incasinatissima, me ne uscì abbastanza in fretta dopo circa 2.000-1.800 km di savana, e nella savana ho avuto paura perché ci sono gli animali, nel deserto chiaramente no. Mi sono spinto fino in Guinea Conakry per andare più giù per la sete di conoscenza, eccetera, eccetera. Dopodiché, vabbè, sono tornato, ho fatto la Spagna, Portogallo.
1: Però poi abbiamo perso per le tribù in Africa,
0: L'abbiamo perso per poco, allora.
1: Per poco, sì.
3: No, non mi
1: sono. Grande uomo o grande persona?
3: Quando partì ci fu un raduno di moto a Salso Maggiore, dove io abito, ma sono bergamasco. Un sacco di amici, un centinaio di moto che vennero da tutto il nord Italia a salutarmi, e la domanda principale era: ma tu sei matto? Ma se ti si rompe la moto?
0: Ma sì, le classiche domande.
3: La mia risposta è sempre stata: e se non si rompe?
0: Esatto.
3: E se cadi e ti fai male? E
0: ma
3: se
0: vedi,
3: non mi faccio male? Ecco, questo qui è il limite che poi porta la gente a non intraprendere cose un po' diverse.
0: Il bello di Radio Mugello, che stasera sicuramente mi sta facendo piacere molto, è che siete venuti qui da Piacenza apposta per raccontare le vostre esperienze.
3: Eh sì, dopo un invito di Radio Mugello non si può rifiutare.
0: Grande, grande Emilio.
3: Poi ho saputo che vabbè, in tutto il mondo, in streaming, il 99.0.
0: Sì, bravo. Sì, esatto.
3: Al di là della zona locale.
0: Quando a Piacenza volete ascoltarci, 99.0 streaming, e ci ascoltate. Assolutamente, io ci sono sempre. Addirittura sì, io ho da Nuova Zelanda. Sì.
3: In moto in Nuova Zelanda non ci sono andato.
0: Nuova Zelanda, mi ascoltano.
3: Tornando alla storia, 2023, appunto, ho fatto questo viaggio Parma-Dakar.
0: Bello.
3: 2024 non era finita l'avventura, perché poi ogni anno è successo qualcosa. Sono andato fino a Topovich, in cima alla Russia.
0: Accipicchia.
3: Facendo tutti, vabbè, Polonia, Bielorussia, Russia, attraversando tutta la Russia. Fino
0: bello.
3: A 2000 qualcosa chilometri di steppa, fino alla catena dei monti, al confine con la Cina.
0: Accipicchia.
3: Sono tornato, anche lì 18-19.000 chilometri, 2 mesi, sempre io da solo con la moto, la tenda e le mie taniche di benzina. E questo successe nel 2024, dove in Russia ho conosciuto comunque un popolo fantastico, gente ospitale.
0: Beh, l'importante è quello, sicuramente.
3: Mai avuto problemi con la gente,
0: assolutamente. Infatti.
3: 2025 poi mi è sempre assetato della voglia di conoscere, di viaggiare. Ho fatto altri 2 mesi partendo sempre da Parma, facendo i Balcani, Albania, Grecia, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian.
0: E questo veramente.
3: Anche lì 17-18.000 km, sono 2 mesi sempre io con la mia tenda.
0: Bello.
3: Che mi accampo dove trovo un lago, un fiume, così al mattino mi lavo.
0: Certo, certo.
3: È questa qua.
0: E questo è il bello anche di Radio Mugello, cioè scoprire veramente le avventure di chi ci può venire a trovare.
3: Sì, sì,
0: adesso
3: sì.
0: Noi ne parleremo
3: perché,
0: ancora.
3: Sì, perché quest'anno vabbè, ho fatto un viaggio non tanto particolare, perché andai in Turchia. Poi dalla Turchia sono arrivato fino ai Pirenei, 16.000 km.
0: Mamma mia.
3: Un viaggio abbastanza.
0: Senza mai avere avuto problemi
3: mai,
0: in moto.
3: Mai, non ho mai avuto il minimo problema.
1: E ha 70 anni, più un po'.
0: Ah no, sì, va bene. Va bene, allora sì. La Steffi ci sta segnalando, appunto.
1: Iva compresa.
0: Iva compresa. No, però è ancora in formissima, per cui
3: appunto quest'anno ho fatto un viaggio abbastanza tranquillo, anche se lungo, perché mi hanno negato i visti che chiesi l'anno scorso per l'Iran. Me li diedero ad agosto, a gennaio me li hanno revocati, perché chiaramente prima di metà dicembre scoppiò tutto il casino in Iran.
0: Ho capito.
3: E il prossimo anno, lo dico adesso in diretta, che non lo, non lo sa nessuno, il prossimo anno sarà Mongolia.
0: Bello.
3: 2027, viaggio di penso più di 3 mesi.
0: Ma ci picchia.
3: Circa 35-40 mila chilometri.
0: Mamma mia.
3: Da solo.
0: Da solo? Solo soletta? Portati la Steffi.
3: No, no, no.
0: Dai, Steffi. Steffi, vai, vai in Mongolia.
3: No, Steffi. No, no. Sì, potrei portare. No, non c'è posto fisicamente sulla moto, per cui anche volevo.
0: Ah, certo, sì, sì. Ma la Steffi stasera ci canterà qualcosa in diretta?
1: Non lo
0: pure.
1: So ancora. Intanto andiamo avanti con la musica.
0: Dai, intanto
1: pezzo,
0: continuiamo. Vai, intanto grazie Emilio.
3: Figurati, grazie a te che mi hai invitato.
0: Ma abbiamo comunque modo ancora di continuare, perché è una cosa veramente molto molto interessante sentirti parlare.
3: Viaggio strano che farò.
0: Bravissimo. No, noi facciamo il collegamento in diretta, assolutamente.
3: Ah, ecco, io tutte le sere.
0: Certo.
3: Quando viaggio.
0: Quando parti te per
3: prossimo anno, di solito vado via i primi di aprile.
0: Perfetto, io ti lascio il numero di telefono, te mi chiami e facciamo il collegamento in diretta. Assolutamente sì.
3: Quando mi trovo con Wi-Fi.
0: Sì, noi siamo qui il mercoledì. Noi siamo qui il mercoledì, per cui.
3: Volentieri. Per cui adesso colgo l'occasione per ringraziare a parte Cristian, tutti gli amici che mi seguono e tutte le persone che sono appassionate di moto.
1: Che lo vogliono bere.
0: No, devono seguire Emilio
1: Armati.
3: Anzi, mi accorgo.
0: Cioè, ma possono anche trovare comunque collegamenti su Facebook.
3: Su Facebook Armati Emilio mi trovano.
0: Esatto.
3: E voglio anche dire, visto che gli amici biker sono tantissimi,
0: lo so,
3: dei 42 stati che ho visitato, adesso non sto chiaramente a elencarli, se qualcuno volesse informazioni sui percorsi, sui tragitti, sulla gente, mi contattino su Facebook e io rispondo a tutti. Per cui adesso ringrazio Cristian e ringrazio Stefania.
0: Allora, intanto, se volessero sapere notizie proprio così nell'immediato, possono farlo sul nostro numero social 334-7988-000. Questo è il numero nostro diretto di Radio Mugello, per cui siccome stasera abbiamo qui Emilio, se per qualsiasi delucidazione... oppure comunque informazione la potete trovare qui 334-7988-000.
3: Grazie e buona strada a tutti.
2: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.

0: Per estate in frazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla Bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Buon mercoledì. Da Radio

0: vous.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno,

0: lo possa sentire.
1: www.radiomugello.it

0: Allora Emilio, noi siamo tornati in studio di Radio Mugello e siamo contenti veramente di averti qui e che ci hai un po' spiegato tutte quante le tue avventure. Ma io volevo farti una domanda un po', diciamo, diversa dal particolare, no? Nel senso, cioè non diversa, però qual è stato il tuo più bel viaggio che hai fatto in moto?
1: Ma guarda, devo tornare credo al 1987
0: Ecco, quindi vedi che
1: o
0: sono.
1: 88, non ricordo bene. Comprai da un concessionario di Bergamo un Suzuki 750 Big, un enduro monocilindrico,
0: Che
1: eccetera. Partì
0: spettacolo.
1: il 1° agosto da solo, 87-88, non ricordo con esattezza. Non c'erano chiaramente i bauletti, i baulotti,
0: Sì,
1: c'era.
0: ah no, ecco.
1: C'erano solo dei borsoni legati con le cinghie e con le
0: Esatto,
1: corde.
0: perché adesso vedi che c'è tutti i
1: Adesso le
0: borsoni, i
1: conosco.
0: baulotti legati da tutte le parti.
1: Per cui con questo Suzuki 750 Big mi feci tutta la Francia, la Spagna, attraversai, sono arrivato in Marocco, mi sono fatto tutto il nord del Marocco, Algeria, arrivai in Tunisia, poi presi la nave Tunisi-Palermo, Palermo me ne sono tornato a Bergamo, ho fatto tutta l'Italia.
0: Hai
1: Nel
0: fatto tutta l'Italia. Bello.
1: 1987 fu il primo viaggio che non dimenticherò mai, poi ne ho fatti tanti altri. Però
0: Sì, certo.
1: chiaramente lavorando i tempi delle ferie sono limitati,
0: Sono limitati, per
1: per
0: cui.
1: cui ecco, i viaggi erano più ristretti,
0: Certo.
1: avventurosi ma comunque ristretti. Però
0: Certo.
1: il primo viaggio fu quello, il viaggio che ricordo perché tutte le varie difficoltà proprio accroccato, la tenda canadese addirittura erano ancora quelle.
0: Che spettacolo. Sì, da indiano proprio.
1: Sì, da indiano, sì.
0: Allo stesso tempo ti voglio chiedere, il viaggio più brutto che hai avuto?
1: Non l'ho ancora fatto.
0: No?
1: No,
0: Non ci
1: non
0: sono, non hai avuto un viaggio da
1: l'ho. No,
0: dire
1: no,
0: accidenta a me quando sono
1: no.
0: partito?
1: No, per fortuna no, ho avuto viaggi, poi
0: Sì, no, vabbè, vari
1: viaggi da fare,
0: problemi.
1: varie difficoltà, eccetera, eccetera, ma niente di particolare. Viaggi dove ho sempre portato a casa il fondoschiena e la moto sani, per cui no. Spero che non ci sia neanche in futuro, insomma, adesso non so quanto futuro avrò davanti per poter viaggiare così, ma
0: Ma sicuramente ancora tanto.
1: spero che non ci sia, insomma, quel periodo.
0: Questa sera a Radio Mugello abbiamo Emilio Armati, che veramente ha girato tutto il mondo in moto. È una cosa bella, veramente molto bella parlarne, perché è una cosa che non tutti la fanno, assolutamente, però
1: No,
0: è bella
1: immagino.
0: sentirsela raccontare.
1: Sì, potremmo raccontarlo per tanto tempo, ma chiaramente l'intervista è fantastica perché è così, non ci si può trattenere per 3 settimane perché potrei raccontare
0: Infatti.
1: tutte le cose. L'unica cosa bella che forse un giorno farò, che io tutti i miei viaggi strani che ho fatto di questi ultimi 3 anni, io tutte le sere ho appuntato un diario di viaggio, tutte le sere scrivevo cosa succedeva durante il giorno, cosa faceva, cos'era,
0: Bello.
1: di tutti questi viaggi di questi ultimi 3 anni e forse un giorno quando mi prenderò la briga di farlo vorrei fare un libro,
0: Questo sicuramente te lo consiglierei.
1: ma non un libro per megalomania,
0: No, no, no, no,
1: vorrei farlo
0: certo.
1: per lasciarlo a mia nipotina, per
0: Ovvio.
1: lei,
0: Certo.
1: non
0: No, però
1: per interesse,
0: lasciare un qualcosa di importante che ha fatto il nonno. Quello
1: sì,
0: sicuramente.
1: importante, di strano,
0: Di
1: un domani potrei
0: strano, di
1: dire guarda mio
0: importante
1: nonno che
0: anche.
1: casino che ha fatto, insomma, ecco, questo
2: Il nonno magico.
0: Il nonno magico.
2: Il nonno magico,
0: C'è anche la
2: sì.
0: Steffi stasera. Allora, hai deciso, Steffi, se te canterai in
2: Ancora ci
0: diretta
2: tengo un po'
0: oppure no?
2: Emilio che sono molto
0: Ah,
2: entusiasta,
0: sì, vedi che ti
2: sì,
0: incanta.
2: ne ho preso le sue
0: Incanta anche te
2: storie,
0: perché
2: sì,
0: sono.
2: sì.
0: Certo.
2: È un uomo che c'è da raccontare, è un uomo
0: Guarda.
2: saggio per me perché lo conosco e mi piace
0: Assolutamente sì.
2: ascoltarlo, quando mi racconta le storie mi
0: Eh
2: piace
0: sì, ti
2: ascoltarlo.
0: incanta, è vero.
1: Parlare di viaggi fa sempre sognare,
0: Fa
1: fa
0: sempre
1: sognare
0: sognare.
1: chi li fa e chi non
0: Bravo.
1: li fa, perché
0: Sì, è vero.
1: poi ti dà un senso di libertà, un senso assoluto.
0: Assolutamente.
1: Io mi sono innamorato del silenzio, del nulla, della notte nel deserto, della sabbia. Sono diventato un sabbia dipendente, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Tutti gli anni devo assaporare della sabbia. Però è strano, ma ci si innamora del nulla. Più che innamorarsi di una donna, immagino.
0: Vabbè, dai,
1: Il nulla è
0: tra un
1: fantastico.
0: pochino parleremo anche di innamorarsi delle donne.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Allora, siamo tornati in diretta ai Metropolitani, Radio Mugello. Sono in diretta con Emilio Armati e la Stefi. Allora Emilio, io ti volevo fare un'altra domanda, sinceramente. In tutti questi viaggi che ti ha fatto, perché sono ovviamente tutti interessanti, hai mai conosciuto qualche personaggio, non so, che magari faceva la tua stessa esperienza?
1: Sì, devo dire di sì. In questi 3 anni di viaggi particolari ho conosciuto un sacco di persone, italiani no, però faccio parte di un gruppo, di una categoria che si chiama Lonely Bikers, viaggiatori solitari.
0: Bello
1: dove
0: questo.
1: Ogni viaggiatore solitario nel mondo si porta un pacchettino di sticker, di adesivi, e bello. Quando incontra, casualmente ci si incontra per caso sulle strade, nei ristori, da qualche parte, ci scambiamo questi sticker che appiccichiamo sulla moto,
0: mi sembra
1: passiamo
0: giusto.
1: Qualche ora insieme, ci scambiamo informazioni, chi viene, ho conosciuto 3 ucraini in Turchia, per dire,
0: certo.
1: Mi hanno raccontato della guerra, ho trovato un brasiliano in Turchia che era in Egitto.
0: Pensa a te, ragazzi.
1: Sì, quest'anno in Spagna ho conosciuto un venezuelano che è arrivato da Venezuela, ha mandato la moto col traghetto, eccetera. Ci si incontra, sì, personaggi famosi, no. Lonely Bikers, sì, si incontrano.
0: Ma siete proprio una, tipo, avete creato, diciamo, tra virgolette, un'associazione?
1: No, non abbiamo creato nessuna associazione, proprio perché siamo biker solitari, quindi noi ci incontriamo magari alla sera per caso o in un distributore, ci scambiamo, beviamo una bibita, ci scambiamo qualche informazione. Mi è capitato di montare la tenda e dopo 2 ore trovare altri 4 ragazzi, signori, con la tenda anche loro.
0: Che si uniscono a voi.
1: Che uno veniva dalla Georgia, un altro veniva dal sud della Turchia, un altro veniva dalla Spagna, un altro.
0: Bello.
1: E alla sera io ho acceso il fornellino con la moca, che tirava fuori i biscotti, che una cosa.
0: Che spettacolo.
1: Ci si racconta, ci si parla, al mattino ci si sveglia, ognuno va per la sua strada.
0: Che spettacolo.
1: Ci si scambiano informazioni di viaggi, che strada hai fatto, cosa hai fatto. Per cui si prende conoscenza per i prossimi viaggi, per i futuri viaggi. Rimaniamo poi in contatto con queste persone.
0: Certo, no, infatti è bello questo. Ma vi siete mai trovati in situazioni del tipo, che ne so, bufere di neve, ghiaccio, o comunque situazioni estreme? Ecco.
1: Bufere di neve e ghiaccio no, bufere di freddo comunque nel 2024 in Russia, nella steppa sì, perché le temperature di notte andavano, nonostante fosse fine maggio, andavano anche a 0 gradi.
0: Certo.
1: La tenda era particolarmente così, non riposante
0: assolutamente.
1: Bufere di sabbia, sì, tempeste di sabbia, bufere di sabbia nel deserto si trovano, in Tunisia si trovano, questo è normale, tempeste di sabbia che in 4x4 cancellano la pista, le dune,
0: e dopo poi non vede più niente,
1: si va con la bussola, si va un po' a naso, si va avanti magari 1 o 2 km che non si vede la pista, poi si ritrova. Sì. Succedono, però sono tutte messe in preventivo, si sa, ci si organizza prima. Io sulla moto avevo una pala per quando mi insabbiavo.
0: Una pala? Davvero?
1: Sì, una pala.
0: Che spettacolo.

0: dove passa un camion e dirupi sulla destra, pareti di roccia sulla sinistra.
1: Mamma mia.
0: Torrenti che attraversano la strada perché viene giù acqua, eccetera, eccetera, abbastanza difficoltosi, si fanno piano piano, insomma.
1: Certo, assolutamente.
0: Di dovermi fare spingere con la moto da qualche camion che si è fermato perché non passavano, perché ero in mezzo, aiutatemi ad andare di là, insomma, ecco, questo succede, ma sono imprevisti di percorso, niente di particolare, tutto risolvibile, insomma.
1: Bello.
0: Chiaramente io ho sempre trovato grandissima disponibilità.
1: Grandissima disponibilità da parte della gente che tu incontravi.
0: Sì, sì, in Russia, racconto questo fatto perché fu simpatico, ero fermo in un paesino, non ricordo il nome, sopra San Pietroburgo, su una panchina fermo a mangiare un panino con una bibita e un signore da un terrazzo sopra mi fischiava e a un certo punto è sceso. Non parlava inglese, parlava solo russo, mi ha portato su in casa perché aveva il condizionatore, ecco.
1: Ma che spettacolo,
0: persone che non conosci,
1: che spettacolo, sono cose veramente molto belle queste.
0: Sì, con un carretto e un asino verso l'imbrunire, stavo montando la tenda, questo si fermò e mi staccava i chiodi che io mettevo in terra, che disse, cavolo, questo qui è il suo terreno, non lo so, ma è impossibile nella terra. Alla fine se riuscite per me, ha caricato la tenda sul suo carretto, l'ho seguito con la moto e mi portò in una casa in mezzo, case fatte in pietra molto molto modeste, senza,
1: certo,
0: pavimento, tolse la nonna dal divano
1: e la buttò fuori
0: la mise a letto con la figlia e preparò il divano per
1: che spettacolo,
0: c'era caldo, insomma.
1: Bello.
0: Loro non parlavano niente di inglese, io non parlavo il russo, abbiamo passato una serata a chiacchierare, a mangiare e non ti dico quanto bere.
1: Ah sì, per quello ormai è una normalità.
0: Riuscivamo a capirci nonostante le differenze di lingua, a gesti, a risate, ci si abbraccia, ecco,
1: certo, sì, sì,
0: si trovano queste cose, quelle che gratificano poi il viaggio, ecco.
1: Io vedo la Steffi ridere, ma che si fa Steffi? Si parte anche noi allora?
2: Sì, sì, ho già fatto anche il caffettiere, andiamo dopo la trasmissione,
0: io mi consiglio un quad,
1: un quad
0: che ha qualcosa che...
1: Va bene, dai, allora continuiamo con la musica di Radio Mugello e poi torniamo con Emilio Armati.
0: Vai con la grande musica.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: comunque niente, dopo veramente avere descritto un po' tutta questa situazione, un po' la storia di Emilio Armati, che veramente ci ha un po' coinvolto, no? Perché è sicuramente una cosa molto bella sapere e conoscere posti nuovi, viaggi e quant'altro. Quindi il tuo prossimo obiettivo quale sarà, Emilio? Forse te
1: Obiettivo,
0: l'avrò già chiesto, eh.
1: sì, come dicevamo prima, sarà il prossimo anno, credo di partire all'inizio di aprile, come tutti gli anni, per arrivare in Mongolia. Mongolia che ho
0: Bello.
1: già visto una volta anni fa per lavoro, chiaramente non in moto, ma anche lì ho visto paesaggi fantastici e voglio fare in moto, chiaramente passando ancora tramite un pezzettino di Russia, Uzbekistan fino al Kazakistan e poi dal Kazakistan in Kirghizistan e poi arrivare in Mongolia.
0: Bello,
1: Un
0: bello, bello.
1: viaggio abbastanza lungo, infatti credo che ci vorranno 3 mesi, salvo imprevisti, salvo visti, permessi vari, perché molte volte si perde tempo nelle dogane
0: Certo.
1: e per i controlli sono severissimi
0: Sì, immagino.
1: rispetto alle nostre dogane europee che sono cioccolatini, però insomma ecco, si sbrigano le cose, alcuni visti vanno chiesti prima. Però ecco, è un viaggio fantastico, lungo. Credo che sia il viaggio dove farò più strade bianche, cioè non asfaltate, rispetto ai viaggi che ho fatto fino ad ora. Perché
0: Bello.
1: però strade comunque non asfaltate, ma percorribili.
0: Certo.
1: Lunghi tratti solitari, senza incontrare nessuno. Spero di incontrare qualche altro viaggiatore solitario del
0: Ecco,
1: mondo,
0: sì,
1: perché
0: giusto per
1: sì,
0: fare un po'
1: ma
0: di...
1: mi è capitato di
0: Ah,
1: incontrarli
0: certo.
1: in Armenia. Ho fatto 2 giorni insieme con un olandese, che facevamo più o meno lo stesso percorso, poi ci siamo divisi. Però ecco, non è per aiutarsi, però, ma neanche perché ti senti meno solo, ma giusto per condividere, per guardare una moto davanti o nello specchietto la vedi dietro, insomma, ecco. Questo qui è il bello.
0: Senti, parliamo un po' anche della Stefi, perché allora, la Stefi ricordiamo che è venuta qui da noi 2 o 3 mesi fa a cantare. Anzi no, anzi
2: Alcune
0: no.
2: canzoni che ho presentato.
0: Le mandai su chiavetta. Ma come sono andati i tuoi progetti? Cioè, hai continuato a scrivere o...
2: Assolutamente sì, scrivo ancora canzoni, però vorrei fare magari anche altri progetti. Prima era cantante, però come songwriter, come scrivere le canzoni, vedo che mi trovo molto bene, anche a trasmettere un po' di emozioni e speriamo che si apra qualche porticina un
0: Beh,
2: giorno.
0: certo, quindi non vorresti cantarci una canzone live stasera? No, a noi ci farebbe piacere, sai. Anche perché comunque i bambini sono già tutti a letto, per cui insomma.
2: Se nessuno mi ascolta,
1: Ma io
2: perfetto.
1: posso dire una cosa della Steffi,
0: No, sicuramente
1: che
0: anch'io. Cioè.
1: non conosco da tantissimo tempo, da qualche mese, è grande scrittrice di parole che poi
0: Sì, no,
1: musica,
0: quello è vero.
1: eccetera, eccetera, a parte la voce eccezionale, e quest'anno, quando ero in Turchia, mi arrivò su Facebook una canzone, Emilio in moto vai.
2: È vero, sì.
1: Ed è una canzone che io ho fatto sentire a tanti amici e a tantissime persone. Ci ha beccato in pieno tutto, che ci siamo parlati per belle sere, chiacchierando, conoscendoci, e ha fatto questa canzone che io credo eccezionale. Mi
0: Sì, no,
1: sento
0: ma infatti...
1: orgoglioso di avere una canzone che mai nessuno ha fatto
0: Assolutamente sì.
1: per
0: Questo
1: una canzone.
0: è sicuramente un motivo d'orgoglio,
1: Me la
0: ma...
1: porto sempre su Facebook, lo faccio sempre sentire
0: Certo.
1: agli amici.
0: A me...
1: Addirittura, scusa, ti
0: No,
1: interrompo,
0: certo.
1: mi trovavo in un campeggio sabato sulle colline tra Piacenza e Genova. L'ho fatta sentire ad un'amica, la proprietaria del campeggio, si mise a piangere, lei è inglese, si
0: Infatti.
1: emozionò sentendo la voce di Stefania e le parole che ha scritto, fantastica. Per cui
0: Certo.
1: è una passione che lei deve coltivare, andare avanti, e
0: Esatto,
1: io credo che le darà
0: assolutamente.
1: molte, molte, molte soddisfazioni, io ci credo.
2: Grazie
0: Ma guarda, a me mi girò qualche canzone sulla chiavetta, per cui c'è stato un due o tre canzoni che io l'ho ascoltato tutto il giorno, davvero. Perché sono tormentoni, veramente, ma erano cose veramente bellissime. E per cui non è perché la conosco da tantissimi anni e gli voglio un bene nell'anima, ma devi continuare su questa strada. Assolutamente.
1: Sì, è quello che gli ho consigliato anch'io. Devi, perché ha un
0: ruolo. Devi. Certo,
2: lui va
0: sì,
2: in voto, sì. Io canto.
0: Ah, vabbè, te canta, non ti preoccupare di quello che fa lui.
2: Il prossimo video facciamo sulla moto.
0: Sì, guarda, potrebbe essere un bel duetto.
1: 15 giorni fa, per dire, era a casa mia, è passato a trovarmi un amico, un caro amico, un fratello che poi lei ha conosciuto fisicamente e personalmente, dico. E in 448 in una sera ha buttato giù le parole di...
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Che ha avuto problemi nella vita, di salute, eccetera, eccetera. Oggi corre in macchina, perché era il mio meccanico quando correva in macchina, io oggi corre lui. E ha messo giù una canzone solo sentendo le storie che gli raccontavo io di lui.
0: Certo.
1: L'ha messa giù, l'ha cantata, l'ha musicata.
0: Sì, sì. L'abbiamo mandata. Ma io infatti, guarda, quando...
1: Fantastica, il 448, ma... entra proprio nella parte di quelle persone.
0: Quando ci sentiamo mi dice sempre: ma aspetta Cristian, dai, che adesso mi metto lì e mi metto lì a scrivere, entro stasera 4-5 canzoni le faccio. Sì, ma sì, cacchio,
1: le
0: fai?
1: Le fa, perché se lei conosce la persona tira fuori le parole,
2: sì,
1: della vita successa, delle cose, del presente.
2: Trasmettere emozioni.
0: Vabbè, allora dopo la serata di ieri sera potresti scrivere una canzone anche dedicata a me.
1: Ieri sera è meglio...
2: Sa di andare, mi sono ubriacata.
0: Ubriacati. Vabbè, dai.

0: Allora, dopo questa bellissima canzone di Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, noi siamo ai saluti dei metropolitani. Ringraziamo di aver avuto con noi la Stefi, che è tornata a trovarci dopo tanto tempo. La prossima volta canterai in diretta. Ringraziamo anche Emilio Armati, giusto? Che ci ha descritto tutti i suoi viaggi. Allora, io volevo fare una cosa, se ti sei d'accordo, Emilio. E cioè, hai detto quando parti?
1: Primi di aprile 2027, per il
0: mondo. Ecco, va bene. Allora, tu quando partirai, perché comunque ti girerò il mio numero di telefono, possiamo fare un collegamento in diretta? Te che ne pensi?
1: Ma più che un collegamento in diretta, prima di partire passo di lì, perché sono un'ora.
0: Sì, no.
1: Un'ora e mezzo di strada.
0: Quello sicuramente, ma te quando sei magari là dalle in viaggio, noi possiamo stare costantemente magari in diretta, sentirci per un saluto che, e per magari farci sapere la tua giornata, com'è andata, insomma tutto.
1: L'unico problema che io durante questi viaggi, al di là che compro delle schede telefoniche poi dei posti,
0: ah, ok.
1: Il tempo che trovano, però quando arrivo in qualche località dove posso collegarmi a un sistema wifi, e però non lo so mai quando è impossibile metterci d'accordo il tal giorno, domani alle 8 ci sentiamo, andiamo
0: in diretta. Vabbè, noi magari ci proviamo, forse ci rispondi,
1: è facile che
0: fa piacere.
1: Un messaggio io quando ho wifi,
0: certo, assolutamente.
1: Ti dico, Cristian, sentiamoci.
0: Vai, sentiamoci, io ci sono, vabbè, per cui...
1: O ci si dà appuntamento.
0: Certo, e ci racconti un po' tutta la tua giornata come è andata, perché sono cose molto belle e interessanti.
1: Sì.
0: Grazie d'avervi avuto qui con me, veramente.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Grazie davvero.
1: Radio Mugello è veramente fantastica. Sono entrato anche in altre radio.
0: Anche tu hai partecipato anche a radio ben più importanti, tra virgolette.
1: Sì, sì,
0: ma noi siamo il top.
1: Non è l'importanza della radio, ma è la gente che compone la radio.
0: Bene, ti ringrazio.
1: E Cristian è veramente un personaggio dello staff, un personaggio importante, uno che ci tiene, uno che ci mette l'intimità.
0: Assolutamente sì, per quello sì. Grazie Emilio di avermi...
1: Grazie Cristian, grazie Stefania.
0: Grazie a Stefania.
1: Grazie a tutti.
0: E ci sentiamo molto molto presto. Grazie di avervi avuto qui con noi.
1: Ciao.
0: Un saluto e buona serata.
1: Ciao.
2: Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi, per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico, se cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza,

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
3: Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
2: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: la tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana è dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.